L'arte scarvendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scarvendo, l'arte adoprando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte

mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ancotesse baronesse, marchesane principesse, e donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231,

Villette, parfa queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

ma passion predominante è la giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.